0: Problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino.

Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo opaca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo.

La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, crocchè, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao. Ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Row, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila Enci. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
4: un report
5: di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra, che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenza, che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
9: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare, però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
4: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
10: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta. Perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
4: Un bilanciamento perfetto.
10: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due, perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
4: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
11: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
4: Mamma mia!
11: Sì, giro parecchio.
4: C'è la macchina proprio e via!
11: Esatto, è la mia vita, ma è bello così, perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
4: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
11: Grazie mille.
0: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
12: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
13: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero azzurro, no?
14: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
13: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
13: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
14: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
13: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
0: Senti,
15: numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
13: La passione,
0: poi
13: il cuore e poi i soldi.
0: Comunque, bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
13: una cosa primaria importante.
16: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
13: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
16: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
13: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
16: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
13: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata, eh?
13: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
16: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva al bomber dei bomber, insomma.
13: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante del processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso.

0: insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
2: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato aveva detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano, un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
3: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso. Si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole. Doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
4: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato due giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
0: ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social.

0: network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito, i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto, la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco!

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato

0: attaccato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
0: È emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Vellinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
0: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini infatti preferiscono seguire una via più istituzionale. Ascoltiamo.
3: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati dove stanno.
4: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburne, un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
0: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme. Criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia Potenza. I dettagli nel servizio.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza prevista dal 1° di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanzione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdianesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
0: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo. L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere per indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca e inquieta che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
0: Il meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono

0: completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per

0: un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granatari, tutta Italia, ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto.

Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...

0: Ci è troppo facile.
1: Stellone, Stellone.
2: Cravero. No, Stellone no.
3: Guarda, guarda. Ah, Stellone lui.
1: Chi è quello che ho legato di più, Stellone?
4: il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
0: Pulici, Paolino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi, uno su tutti, Alberigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea.

Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Hermann Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Hermann Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci

0: le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
2: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
8: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: Sì, giro parecchio.
2: C'è una macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
9: passione,
2: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
9: Grazie mille.
1: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti.

0: ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano.
1: Penaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
2: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero-azzurro, no?
3: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
2: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
2: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
4: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
2: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
0: Senti,
5: numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
2: La passione,
0: poi
2: il cuore e poi i soldi.
0: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
2: una cosa primaria importante.
6: Non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
2: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
6: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
2: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi. L'Inter, no?
6: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
2: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata, eh?
2: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è 2 senza 3, no?
6: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TG Event Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
2: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglio innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Namastê! Benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana. Ricordatevi che le ginocchia saranno più alte o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutare

0: aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Osserva bene la posizione dei piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento, la chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi e portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono i nostri codici etici nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure a sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo. E espiro avanti. Inspiro e riporto le mani nel pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitri, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5. Torno le mie braccia in linea, allungo. Inspiro, palmo verso soffitto e facciamo un piccolo paravita. Espirando, ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia. Espirando, entro nella torsione. Ricordo di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle. Lentamente, espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa. Espiro, torsione. Inspiro, torno con la testa, spalle. E appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente il tronco laterale, solo per sentire il movimento più ampio. E vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio. Quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro. Ancora un'ultima volta, E andiamo a cambiare lato, andiamo verso.
2: Il lato opposto, avanti,
1: inclino, inspiro, estendo,
2: espiro.
1: Inspiro.
2: Ultima volta. Senti il movimento
1: come un elemento acqua
2: che lascia andare, fluire.
1: E ritorno.
2: Benissimo.
1: Mi porta qua, guardando bene la tua colonna dritta. Inspiro, braccio verso l'alto. Unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, un movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni va nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso. La forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, mi alzo il petto, curvo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, uso il metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto mucca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando. E andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto. Guardo il lato opposto. Si chiama needle. Inspiro, torno. Espiro, ruoto il palmo verso il fitto. Inspiro, torno. Espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire. Inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo vinyasa in. Out, lasciamo ancora la tua colonna più fluida. In. Out. In. Out. In. Out. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre il bacino sopra le ginocchia, in, out, in, out, in. E rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara, che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato, le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento. Perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento mantenendo le braccia piegate, sono nel cobra. Ok, Bhujangasana.

0: Inverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalle lontane e inspiro. Provo a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, giunto, punti bacino su, gomiti su, e da qua spingo quadrupedia e vado in Balasana. E senti qua, e recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro, quadrupedia, punto i piedi, vado avanti, scendendo l'ashtanga, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre. Inspiro, Bhujangasana, pube al pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno in quadrupedia, Marishyasana, gatto e Balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana, sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto, gomiti su, inspiro, scivolo, scivola, scivola, scivola, e Bhujangasana, gomiti stretti, ombelico, pubi verso il pavimento. Espiro, torno, mento, petto, Ashtanga Namaskara. Spingi quadrupedia, bravissime braccia.
1: E vado, Marishyasana Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, i talloni, i glutei vanno verso i talloni e posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsia, distendo una gamba e vado in Plankasana. E Plankasana è i bastoni, ovvero stick pose, dove eu devo portare e peso del corpo, guarda, não fora dei piedi, mas su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto il lischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo, spingo, posso sollevare il pallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua, semplicemente distendo le gambe e porto il tallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro. E da qua sollevo il tallone, cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con la gamba piegata. Inspiro. Espiro. Con la prossima inspirazione porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e e riporto le mani in pranamasana, samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia e osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del lignaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per fare accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, e senti proprio come una montagna, alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto al sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tagliare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera, scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchia a terra, Ashvasana. Punto. Le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba da qua, vengo subito in quadrupedia. E Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, ascia. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe, inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samasthiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche, vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro, ascia, in. Espiro, torno, stacco ginocchio e vado subito in Adho Mukha. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo le spalle in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno, vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che andava indietro, porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Apro Ashtanga, Ashvasana, distendo, espirando, chiusura. Piega bene le gambe, inspiro, porto le braccia verso l'alto e le mani al cuore.

E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra, quindi inspiro, Urdhva Hastasana, fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana, porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Ashvasana, inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Inspiro per tre. Due, sente bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, e capada gamba opposta. Porto ginocchio verso il naso. Piede a terra, ginocchio a terra. Ashvasana. Punto i piedi, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira, Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Ascia. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto il piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, ascia, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Mascara, Bhujangasana. E vado in Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Ashvasana. Espiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio a lungo del tronco, gamba sinistra va indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano poi andrai a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, ascia. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto, ascia, e adesso Padottanasana, distendo le gambe. Piego ascia e vado in Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata. Inspiro, Urdhva, e Pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, Urdhva. Fletto le anche. Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro. Ascia. E da qua vado dietro, distendo e vado in Adho Mukha.

Da questa domuca qui rimaniamo. Andiamo a sollevare il talone e andiamo a piegare per sederci. Ok? Se, ci sediamo. La schiena dritta, dritta e stiamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspira.

Inspiro, guardo avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia a lungo del tronco, palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino. I palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpaccio, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche scrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste. Shanti Om.

0: partita la Marcelon Young, ragazze under 14. Scivolata.
1: La sedicesima Marcelon Young U14. U16 è una manifestazione sportiva dedicata ai giovani fondisti, pensata per avvicinare ragazze e ragazzi allo spirito e ai valori della celebre marcia longa, una delle più importanti gare di sci di fondo al mondo. Si tratta di una competizione riservata alle categorie giovanili under 14 e under 16, quindi atleti e atlete tra i 12 e i 15 anni, che si confrontano su percorsi e distanze adeguati alla loro età. L'evento si svolge solitamente in Val di Fiemme, territorio simbolo dello sci nordico, e rappresenta un momento di grande festa per lo sport giovanile. La marcia longa Young non è solo una gara, è soprattutto un'occasione di crescita sportiva e personale. I giovani partecipanti hanno la possibilità di vivere l'emozione di un evento organizzato con gli stessi valori della marcia longa dei grandi: rispetto delle regole, correttezza, impegno, amicizia e passione per lo sport. Qui il risultato conta, ma non è l'unica cosa che importa. L'obiettivo principale è divertirsi, mettersi alla prova e condividere un'esperienza unica con coetanei provenienti da diverse regioni e nazioni. Per molti ragazzi, la marcia longa Young rappresenta il primo passo importante nel mondo delle competizioni di alto livello. Per altri è un appuntamento atteso ogni anno, un momento per misurare i propri progressi e per sognare, magari un giorno, di partecipare alla marcia longa ufficiale. In conclusione, la sedicesima marcia longa Young U14, U16 è molto più di una semplice gara di sci di fondo. È una festa dello sport giovanile, un'esperienza educativa e un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni l'amore per lo sport, la montagna e i valori sani della competizione.
2: Ah! Bravo!

0: che te.
1: Allora, caro Franziano,
2: anche tu sei defulino.
3: Mi sa che te conosco.
1: Partite.
3: Sei proprio qui, lui.

pomeriggio. Buona giornata. Grazie.

La Marcia Longa Baby, inserita nel programma della 53esima Marcia Longa, è l'evento dedicato ai più piccoli e rappresenta uno dei momenti più teneri e festosi dell'intera manifestazione. È pensata per bambini e bambine che muovono i primi passi nello sci di fondo e vogliono vivere, anche se in versione ridotta, l'emozione della grande Marcia Longa. La Marcia Longa Baby non è una gara nel senso tradizionale del termine. Qui non conta il tempo nella classifica, ma il divertimento. I piccoli partecipanti affrontano un percorso breve e sicuro, studiato appositamente per la loro età, accompagnati dall'incoraggiamento di genitori, istruttori e pubblico. L'obiettivo principale è far vivere ai bambini un'esperienza positiva, serena e gioiosa sulla neve. Questo evento ha un valore molto importante perché avvicina i più giovani allo sport in modo naturale e spontaneo. Attraverso il gioco e la partecipazione, i bambini imparano i valori fondamentali dello sport. Il rispetto, la condivisione, l'impegno e la voglia di stare insieme. Indossare un pettorale, partire insieme ad altri coetanei e tagliare il traguardo è per loro un momento emozionante, da ricordare. All'interno della 53esima Marcia Longa, la Marcia Longa Baby rappresenta il

0: Machine, anche tu sei nel funigno.
1: Me sa che te conosco.
0: Machine,
1: sei proprio quello che te fuoco al bosco, un tipo losco.

0: te fuoco a Lubosco.
1: Adesso sto così, ragazzi.
2: Per la prossima al percorso non è poi così. Torno indietro, faccio qua.

0: Però
1: complimenti, bravissimi.
2: Grazie Heidi.
1: Fermo, fermo, sorridi. Ciao ciao! Che bravo!
3: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
3: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: La 53esima Marcia Longa di Fiemme e Fassa è uno degli eventi sportivi più importanti e rappresentativi dell'arco alpino e dello sci di fondo internazionale. Ogni anno richiama migliaia di atleti professionisti e amatori, insieme a un pubblico numeroso, trasformando le valli di Fiemme e Fassa in un grande palcoscenico di sport, passione e tradizione. La gara si sviluppa su un percorso di 70 km, che attraversa paesi e paesaggi spettacolari, partendo da Moena e arrivando a Cavalese, dopo aver toccato località simbolo come Predazzo, Tesero e Canazzei. È una sfida impegnativa, resa ancora più leggendaria dall'ultima salita, la famosa cascata di Cavalese, che mette alla prova la resistenza e la determinazione di ogni partecipante. La Marcia Longa non è solo una competizione sportiva, ma un evento che unisce storia, territorio e comunità. Nata nel 1971, nel corso degli anni è diventata un simbolo di eccellenza organizzativa e di amore per lo sci di fondo. Le valli coinvolte vivono la Marcia Longa come una vera festa. Volontari, famiglie, scuole e associazioni collaborano per creare un'atmosfera unica, fatta di entusiasmo, accoglienza e partecipazione. Uno degli aspetti più affascinanti della Marcia Longa è la sua capacità di mettere sullo stesso tracciato campioni del mondo e semplici appassionati, tutti uniti dalla stessa fatica e dalla stessa emozione. Non conta solo il risultato finale, ma il viaggio, lo sforzo personale e la soddisfazione di tagliare il traguardo. La 53esima Marcia Longa di Fiemme e Fassa rappresenta quindi molto più di una gara. È una celebrazione dello sport, della montagna e dei valori autentici come il sacrificio, la solidarietà e la passione. Un evento che ogni anno rinnova la sua magia e continua a scrivere una pagina importante della storia dello sci di fondo.
1: Incredible hardness. And then the water's a good shot.

0: proprio un'accoglienza da campione che non meritavo. Lo sapevo che l'ultimo aveva così tanto tifosi, così tanti tifosi. È stato bellissimo, grazie. Grazie mille, perché guarda, un calore che ha dato tutta la grande soddisfazione aver fatto questo sacrificio, ecco.
1: Ed ecco, con l'arrivo di Roberto Montolli di Verona si è chiusa la 53esima marcia longa di FM Fassa. Vi ringraziamo a tutti voi per il vostro impegno, grazie ai volontari e soprattutto ai partecipanti. Ciao!
2: Bravo, bravo, bravo!
3: Ciao, ciao.

0: La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica, conta la partecipazione, non la classifica. Tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei
1: grandi. Ed è vederli entro svolte, Pier Francesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non ti sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! Ma è uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua vieni qua, bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa, è uno spettacolo vedere di partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile, sia
3: Vai Davide!

0: Vai Chiara, brava, vai! Vai Camilla! Vai Camilla, vai, vai! Vai Carlotta, brava, vai, vai!
1: Siamo ancora in tempo.
2: Vai,
0: brava! Vai,
3: è Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara. Sonna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora da, eccole qua le prime due grandi donne, e la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro, mentre là si festeggia noi primi. Intanto applauso da questa parte, si arriva là ancora, vedete, si sta sciando, questo è veramente uno stato. E certo che sono bravo, 83, davanti il sole, era in chiave gialle. E beh, insomma, l'ho vista il piccolina, guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo.
4: Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della marcia longa classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria. Non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale, ma con un ritmo libero. Ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta? La Marcia Longa Star è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato. Famiglie e gruppi di amici. Sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km. Chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico. Accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti.
0: Posto? Non so se il Marco sarà la bici, ma se no, no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi.
1: Per apparire, no?
0: Bene, bene, bene. Volevo salutare anche Piero De Angelis, l'era agita. Allora, ragazze, l'hai inviti tu per cortesia? È la testor. Sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. Ci stringiamo un po', assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, a un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so. È sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo importante evento organizzato dall'ILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma è stata una giornata bellissima, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno fino a 264.

4 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme.

Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8. I costi dei

e trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in

0: sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione

0: di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Jounieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico. Decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa, parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi, il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile, siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
5: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta alle isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida.

0: Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate da incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici,
0: per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione, rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare

0: Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante del processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre due ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
4: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato ha detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano. Un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
5: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso,

0: si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato disse chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole. Doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come ne hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
2: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato due giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
3: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
0: È emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche la

0: i risultati dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
2: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme. Criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia-Potenza. I dettagli nel servizio.
3: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1 di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alle distanze dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
2: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa

0: preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rocigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con ACER Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rocigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
1: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo.
2: L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.
1: E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio Qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo

0: anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quiete che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: Meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui,

con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste? Da dove vengono l'amore e la creatività? Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta? Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia.
Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice Antonio Tajani ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di strade sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria Granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo da Ceroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
0: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
4: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato aveva detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano. Un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
5: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso, si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole, doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono

0: Molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci doveva essere una condanna, così come ne hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice che ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
2: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre, ferito durante l'aggressione, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
3: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania, nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito, i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto, la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG di Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è

0: svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
1: Emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Vialdinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini infatti preferiscono seguire una via più istituzionale. Ascoltiamo.
3: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati dove stanno.
4: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70, presieduta da Aldo Longo, puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma Milano, ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci

Dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno.

0: che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alle stazioni dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il comitato pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
1: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo. L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che

0: Si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione elettorale centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo statuto, Caccavallo ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre. Guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavallo è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerche in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni, nelle estati passate, eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quiete che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni, tutta più temporaneamente laddove si verificheranno questi temporali le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
0: Il meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi, da subito, apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura ha

appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale, succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia a Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

Particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solo paca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la Campania, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino

con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leapmotor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza.

differenza. È una prova importante perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Oggi siamo a Caselle in Pitteri, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sopra.

0: comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato.

che poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, paese questi nuovo. Sono i processi storici, quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre, eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frumicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché i frumicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frumicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio. Ed è un sito che si sta rivelando come un

0: sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
1: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
2: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti, innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
3: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
4: Fantastico,
3: Che mi fai
4: bellissimo, la
3: mangiare? Fammi
4: sorpresa è bellissima.
3: sentire.
4: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
3: I
4: tagli.
3: tadducci.
4: Noi andiamo a prendere il.
3: Andiamo.
4: Possiamo?
3: Sì.
4: Così andiamo con le patate e le zucchine.
3: Questi sono invece la parte della zucca che per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
4: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
3: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
4: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
3: Che poi
4: abbiamo
3: andiamo a
4: fatto
3: vedere.
4: le melanzane famose imbuttunate.
3: Imbuttunate.
4: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui non
3: Casa e
4: me la.
3: ova.
4: Sì, qui.
3: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova,
4: Po' di
3: prezzemolo.
4: prezzemolo, un po' di. Qui c'è anche un po' di carne.
3: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
4: Qui
3: È iniziato
4: abbiamo.
3: il
4: Ma sì, è
3: bollore.
4: iniziato il
3: E dai,
4: bollore. Ti do una
3: iniziamo.
4: mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
3: Certo.
4: perché sono state raccolte poche ore fa e assaporerà tutt'altra storia.
3: Avviamo qua
4: Aspettiamo
3: il bollore.
4: giusto un minuto, così andiamo in bollore
3: Quindi
4: e
3: tu
4: poi.
3: sali qua,
4: Noi
3: giusto?
4: saliamo qua, aglio crudo e
3: Sale.
4: olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in
3: Quindi oggi
4: tele.
3: assaggerò questa versione.
4: Eh sì. C'è
3: Allora, Mario, ha iniziato il bollore.
4: il bollore, prendiamo tutto.
3: Belli
4: croccanti.
3: croccanti.
4: Poi
3: Ora,
4: dopo andiamo con l'olio.
3: olio extravergine di oliva che qua
4: Sì, qui
3: abbondiamo.
4: abbiamo l'olio, ci sta, quindi generoso,
3: Generoso.
4: generoso. Ci mettiamo due fiori vivi,
3: Vivi.
4: proprio così, no?
3: Ok.
4: E così anche nell'impiattamento.
3: Allora, Mario, andiamo a impiattare.
4: So che a te piacciono più le verdure, quindi io
3: Bravissima.
4: abbonderei di verdure, quindi faccio una cosa
3: Certo.
4: così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata,
3: Ecco.
4: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo, vivo proprio,
3: Ecco, questo
4: con
3: è il
4: i
3: piatto
4: colori
3: mio
4: giusti.
3: preferito.
4: Guarda,
3: Ehi.
4: io sono emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro. ce lo sentiamo proprio, sì.
3: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi veniate a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo.

0: e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
1: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali

La rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere la Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si è

0: Comprende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: Legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale.

0: essenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune. Serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Inca CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
1: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione. Pur non

0: essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News. Continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre due ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Aceroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Aceroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
4: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato aveva detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano, un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
5: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso. Si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole. Doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
6: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
3: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
0: È emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Ponla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Ponla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Vialdinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Ponla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta.

0: appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli.

0: L'era riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni, un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
1: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme. Criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia-Potenza. I dettagli nel servizio.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdianesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
1: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo. L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerche in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in

0: in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere per indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca e inquieta che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: Il meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 3727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, e quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su Corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè è molto, molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Eternità di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo

l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria Goddia Collettane è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, allo Stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipoti di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero.
10: No, Stellone.

0: Stellone no.
1: Guarda, ah, Stellone lui.
2: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
3: Il mio pupillo è sempre stato. Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi io sono innamorata calcisticamente di lui.
4: Pulici, Paolino Pulici per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, grazie. Ciao, Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza

a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, che lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo.

0: alza il volume. L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
1: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
2: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
1: Un report.
2: Di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
4: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
1: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: E sì, giro parecchio. E
1: c'è la macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
8: Grazie mille.
0: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Benaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena

0: Ti vengono sempre dopo.
1: Si sa che... ti si riconosce il carattere quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
0: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
1: Sei un esempio per tutti. Dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti. È un classico. Cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te. Cosa vuoi dire a sti ragazzi?
0: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
1: fammi la classifica: cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
0: La passione,
1: poi
0: il cuore, e poi i soldi.
1: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
0: una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
1: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
0: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
1: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così,
0: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
1: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
0: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
1: Te la sei tirata,
0: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
1: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
0: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
1: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti.

0: ma ha voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori-figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
0: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati,

i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento, il canto lontano di un uccello.

il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo è ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana, ricordatevi che le ginocchia saranno più alte, o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Osserva bene la posizione dei piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento. La chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi. E portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare sui yamas e niyamas, che sono i nostri codice etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi Ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grai, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani.

0: a lungo, inspiro avanti, inspiro e riporto le mani al pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitri, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5, torno le mie braccia in linea, allungo, inspiro palmo verso soffitto e facciamo un piccolo paravita, espirando ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia, espirando entro nella torsione. Ricordo di espirare e entrare in torsione, inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle, lentamente espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa, espiro, torsione, inspiro, torno con la testa, spalle e appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente il tronco laterale, solo per sentire il movimento più ampio e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale. E faccio un grande cerchio, quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro, ancora un'ultima volta e andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro. Inspiro, ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire e ritorno, benissimo, mi porta qua, guardando bene la tua colonna dritta, inspiro, braccio verso l'alto, unisco le mani e andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni vanno nascosti dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso. La forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, mi alzo il petto, curvo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, uso il metatarso, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto Mukha all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando. E andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto. Si chiama needle. Inspiro, torno. Espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto, inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana e facciamo quel piccolo vinyasa in out, lasciamo ancora la tua colonna più fluida. In. Out. In. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre il bacino sopra le ginocchia. In, out, in, out, in, out. E rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara, che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok, il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato, le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento. Perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento mantenendo le braccia piegate su nel cobra. Ok? Bhujangasana. Che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalla lontana e inspiro. Provo a portare il pubi più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto il bacino su, gomiti su e da qua spingo quadrupedia e vado in Balasana. E senti qua e recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro. Quadrupedia, punto i piedi, vado avanti scendendo a Ashtanga Namaskara. Mento e petto. Scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre. Inspiro, Bhujangasana. Pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno, in quadrupedia, Marishyasana, gatto, e Balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana, proietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto, gomiti su, inspiro, scivolo, scivola, scivola, scivola, e Bhujangasana, gomiti stretti, ombelico, pubi verso il pavimento, espiro, torno, mento, petto, Ashtanga Namaskara, spingi quadrupedia, bravissime braccia,
1: e vado, Marishyasana, Balasana. E rimango qua, da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, il talone, il gluteo vanno verso il talone. E posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto l'ischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle.

verso pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il pallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi, piegando le gambe, aiuta a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua, semplicemente distendo le gambe e porto il pallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi, cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro. Pallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro. E da qua sollevo il pallone, cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con le gambe piegate. Inspiro. Espiro. Con la prossima ispirazione, porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia e osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del linaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori, più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia a lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per fare accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio a lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto a sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio a lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali, e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tallare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare, Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia e vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchio a terra, Asha Shavasana. Punto le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba da qua.
Vengo subito in quadrupedia e ado muca, porto ado muca. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, ascia. Respiro in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in quattro. Uttanasana, piego le gambe. Inspiro, salgo. E torno in Ashtanga. In Samastiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche e vado a espirare. Piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro. Ascia, in. Espiro, torno, stacco ginocchio e vado subito in Adho Mukha. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo le spalle in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno. Vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che andate indietro, porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Apro Ashtanga, Asha Shalashalanasana. Distendo, espirando, chiusura. Piega bene le gambe. Inspiro, porto le braccia verso l'alto e le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra. Quindi inspiro, ultima, Anastasana. Fletto le anche, piego le ginocchia e vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Asha Shalanasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivola Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Due, senti bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, capada a gamba opposta. Porto ginocchio verso il naso. Piede a terra, ginocchio a terra. Asha Shalanasana. Punto i piedi, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira, Urdhva Bahastasana. E Pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Ascia. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, ascia, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, só levo, porto avanti.

Ashtanga Namaskar, Ashashashalasana. Expiro, Kyusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro. Inspiro, fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, ascia. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti, Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto. Ascia. E adesso Padottanasana. Distendo le gambe. Piego Ascia. E vado in Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata. Inspiro. Urdhva. E Pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, Urdhva. Flettole anche. Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro, ascia. E da qua vado dietro, distendo e vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci. Ok? Ci sediamo, la schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espira, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, gli ischiali indietro, afferro con il dito della pace l'alluce. Apro bene, guardo il soffitto. Espiro, Paschimottanasana. Rimango lì. Dove?

0: Inspiro, guardo avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia lungo del tronco, il palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino, i palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpacce, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche iscrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shantihom.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 Miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 Miglia, che è la 1000 Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questo 1000 Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fatto. E con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa, e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci, e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppellotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la 1000 Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso ai equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche, e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla 1000 Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della 1000 Miglia?
1: La 1000 Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana, da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle

0: defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
0: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavalier Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie.
2: Bene.
0: Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso. Però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia dalla linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli del garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: direi che anche la bellezza di questi amici clienti non tiragli troppo le orecchie.

0: perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
1: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
0: Do we speak English or
2: English? Yeah.
0: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
2: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
1: I do hope not.
0: But, Fabio hoped it.
2: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
0: And the same driver.
2: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
1: And John here is representing exactly the real passion.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
0: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
0: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
0: Uno
3: piacere e
0: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
0: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
4: Non mettercela su tutta.
0: In bocca al lupo, ragazzi.
4: Sì, viva, ciao, lupo. Viva il lupo.
0: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
5: Sì, abbastanza bene.
0: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate a andare meglio.
5: Pensavamo di sbagliare meno.
0: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
6: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo e che Vescovo fa sempre un po' di meglio e è così.
0: Sì, adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo elettronicamente, lo fermiamo.
6: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
0: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
6: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
0: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
6: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
0: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
7: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
6: ero convinto,
7: e non sono mai stato qua.
6: Ma
7: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
6: assolutamente.
7: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
0: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
7: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare. Fare nella vita.
0: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto?
8: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
0: piccole cose,
8: sì, assolutamente.
0: Come va ragazzi?
9: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente.

0: che già ti abbraccia qua a Brescia, e poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 chilometri, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
2: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, ci siamo
3: guarda, io mi sento invece più legato,
2: considerati felici
3: alla,
2: insomma,
1: la macchina la senti giusta?
2: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problema, il mio di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
2: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo Aspettando la Mille Miglia.
4: Pubblicità.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della Mille Miglia Storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª Mille Miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsberg di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsberg in Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: E quella è una bella emozione, entrare e vedere tutta la gente, effettivamente è una bella casa.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo di essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, come andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel orsetto. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina.
0: Cioè?
8: Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Ma non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri...
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e meno.
8: Ema ci... Ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'ha
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: Perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere
0: perché?
8: Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei 10 conto...
8: Top 10.

0: la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
0: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella Piazza del Campo, ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella Piazza del Campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma. Il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
2: A proposito, frutta sempre a seguito.
0: Ovvio, ovvio. L'energia, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
2: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
0: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
3: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
4: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
3: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
3: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
5: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
6: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
5: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura 2 anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
5: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e di salutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
6: Eh sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
5: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
7: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla 15ª Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente proprio a Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un insomma, che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno.

0: Legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento

0: impianto destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del

0: territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Atena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti e Conv-

Voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: recentemente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione su personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini.

0: cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. Di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio

0: Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, tra Teggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti.

0: climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi

0: indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti.

0: avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche alle straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio.

0: e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia.

È stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una

0: tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del Consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante

importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale.

0: riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla

diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia.

0: Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
1: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra il palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
3: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché...

0: Hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò

0: resto sempre così com'era.
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
4: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
5: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi.

0: una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem,

0: 29 anni.
1: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
0: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
2: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all''ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
2: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2021. Quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere la Voce degli Italiani. La guerra diventa causa

da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: È sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produzione. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 euro.

0: di Ostia Antica. In cima Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune. Serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle Gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico, sono circa 5 chilometri.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi certo. Le persone vogliono vivere la natura, vogliono certo, essere proprio a contatto.
1: Certo. A contatto, e infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: Vuoi
1: bene.
0: Andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. E oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è privato,
0: accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha, cioè, questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo, insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue: la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dagli artigiani della scuola napoletana.
0: Allora, Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa, perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Felitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Inizio!
6: Iniziamo la ricetta.
5: Oh.
6: Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina grano duro.
6: Grano duro.
5: Ah, così farina lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
6: Ok.
5: Bellissimo.
6: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
5: Quindi dimezziamo le dosi.
6: Dimezziamo. Ok.
1: Abbiamo beccato e
5: diciamo cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due veloz, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
6: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, è non vero. È? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
5: Ah, un paio d'ore.
6: Poi si fanno i famosi cingoli.
1: E poi li andiamo a vedere.
5: E poi li facciamo poi, vedere, è vero, sì. È vero.
6: E poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
5: Ah, che beh, ma gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo, ci impariamo.
1: Com'è nato questo fusillo?
6: Allora, non so se storia, se leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. E naturalmente Felitto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminoso.

0: E come, allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
1: Ecco qua, vedi? Allora, io sto cinguliando, si dice cinguliando.
0: Si dice cinguliando. Ma ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
1: E vai.
0: Mettiamo un po' d'olio.
1: Olio.
0: Anzi, dovevo mettere dopo, è l'emozione.
1: Ma perché ti emozioniamo noi?
0: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
1: Se abbiamo parlato
0: di emozioni. E Max.
1: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
0: Stendiamo col mattarello. Lo ungiamo con l'olio. Mm-hmm. Prendo questo qua. Si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
2: Ah, adesso si taglia.
0: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
2: No, no, mi sono abituato al struffolo.
0: Visto, solo dove c'è un po' di pancetta.
2: Lo allunghiamo.
0: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
1: Ah, vedi?
0: Questa.
2: Così?
0: Così. Li tagli, però adesso comunque si potrebbe fare così, e poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi. Tagliamo le pughe,
2: pareggiamo. Ah, perfetto.
0: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
2: Certo.
0: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
2: Perfetto.
0: Ok?
3: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per pisca?
0: Questo qua per chi è pescato,
1: ma che dici?
2: No!
0: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
2: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
0: Sì!
2: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bella! Proprio sottile!
0: È sottile, ma...
2: E con questo poi...
0: Facciamo il fusillo!
2: Mo sono curioso di vedere come si fanno,
0: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini, adesso prendiamo questo bastoncino,
2: sì.
0: Poi prendiamo il bel ferro,
2: esatto.
0: E lo appoggiamo sulla pasta,
2: centralmente,
0: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola, e dopo con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno,
2: questa,
0: e vai!
2: Questa è arte!
0: Però adesso lo facciamo insieme!
2: Facciamolo insieme, vai, andiamoci a lavorare! Allora,
0: okay.
2: Pressione, giusto?
0: Sì,
2: facciamo
0: sì.
2: Pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
0: un po',
2: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
1: Delicatamente, se no li spezziamo, no, Nero?
0: Sì.
2: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
0: centimetri. 25 centimetri, sì.
2: E poi lo andiamo a sfilare.
0: E poi mantieni la germenza.
2: Ma io sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
1: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. E secondo me mi ha cucinato.
0: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
1: No, sì, Max sta assaggiando il tuo
2: mamma
1: ragù.
2: Che bello!
1: Come l'hai fatto?
0: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
2: Ah, quindi bello!
0: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
1: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
0: pomodori
1: e i bottiglie di pomodoro.
2: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
1: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
2: Sì, sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
1: No, si butti tu.
2: Caliamo.
0: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
1: Saliamo prima, giusto?
0: Sì. Sale doppio.
1: Doppio integrale.
2: Rosy, quando è il tempo di cottura?
1: 10 minuti.
0: Circa 10 minuti.
1: Ma noi facciamo a occhio però,
2: A occhio.
1: A occhio.
2: Ci sta.
1: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora.
2: A 5 minuti almeno.
1: 5 minuti.
2: E adesso è arrivato il momento più bello.
1: Max, ferma un momento.
2: Non è più bello.
1: No, aspetta.
2: C'è qualcosa di più bello.
1: È proprio perché è il più bello.
2: Va bene, vai, smentiscimi.
1: Guarda.
2: No, vabbè.
1: Prima del fusillo, assaggiamo. Dai, a

0: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
0: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Ah, facciamo come si fa, vai.
2: Come si fa?
1: Allora,
2: una bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
0: Scolati bene.
2: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
2: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
0: Mette prima, Max, però si ti richiama, mette prima un formaggio perché sennò scivola.
2: Ah, è vero, perché
1: non si scivola. E ora ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
0: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo. Guarda qua che fusilli.
0: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
2: Anch'io. Ma con me?
0: Ah,
2: come
0: te,
2: facciamo come lì il vagabondo.
1: Mamma mia!
0: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
2: Che callosità, che sapore! Com'è bello!
0: È buono!
2: Bello, bello!
0: Tu stai proprio mangiando?
2: No!
1: E diciamolo!
0: Quindi a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
0: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
1: Ecco,
0: noi andiamo a tavola e buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capotto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere, è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: Ecco, non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: vi provi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al

0: livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
1: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
1: Cosa si dice di
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi
2: Perciò
1: c'hanno il
2: continuo.
1: mare, e poi hanno il
2: E
1: mare.
2: poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra, realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
3: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
3: sente? Allora,
0: Vai.
3: Michele, vabbè, noi abbiamo avuto pure, abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà, ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
0: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
1: Beh,
0: Certo.
1: sono pienamente d'accordo. Io prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista. Io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
0: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza

0: abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale.
3: Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notare.

0: Per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE che sono i vostri motori e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
0: Certo.
1: Quindi non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
0: Novità per il futuro, Michele.
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
0: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
0: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
1: Sì,
0: avete un.
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
0: Un migliaio.
1: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
0: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
0: team.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
1: Posso dire
0: bene.
1: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo
1: guardando,
0: sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto.

0: Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, è una grande soddisfazione.
0: Grazie.
2: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Un bagno,
2: lavorare.
0: andare a continuare a lavorare.
2: È sera, non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
0: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
1: Grazie.
0: trasmissione.
2: No, grazie
1: Grazie
2: mille davvero
1: mille, a
2: a te.
1: presto.
2: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lenzo. Voi cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
2: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News Olevinco Lecapoto e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE. È con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
7: È stata la puntata più ascoltata e vista nel mezzo a livello mondiale di karting. Dove andiamo?
8: Dovete
7: Se si
8: pagare
7: parla di.
8: dai royalty allora.
2: Esatto. Allora, Franco, invece
8: Vediamo
2: di
8: se
2: parlare di.
8: stasera, la puntata ci equivale a quella famosa, vi bando il conto
2: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
8: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
2: Guarda i miei, visto?
8: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua, perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994

capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo.

0: elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che deve scendere è l'elasticità mentale. E
1: Certo.
0: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
2: Quindi
1: ascolta Franco,
2: occhio.
0: però adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, con Sauro il somaro, con Bella ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo, giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il Goccardi Michele Lezzo Val Vibrata che attraversa la pista in centro Sauro, che era primo,
3: Incredibile.
0: ha perso il campionato.
3: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con il Supera, poi dove? Qualcos'altro che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
3: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridge e sono arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula
3: Sì.
0: A e poi con Super KF.
3: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
3: Sì.
0: hai fatto secondo.
3: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era i primi campionati USK.
1: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
3: No, no, no,
2: No,
3: questo è super
0: questo
3: Gandolfi.
1: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro. Però
0: Formula
1: correndo con la Cosmic.
0: Formula
2: Il Cosmic Vortex qui è.
0: col Formula l'Europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
3: Vero.
0: Ha vinto Sauro secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi che era terzo sempre dei nostri,
3: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: però
3: Però
0: primo, terzo, secondo Lancaster.
3: quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non ci hai dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa, non normale.
1: Senti, Franco.
0: Era il periodo delle frizioni e
3: Sì.
0: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo.

0: vito. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
1: Guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, perciò quando
0: Madonna,
1: vengo.
0: Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
1: Guarda.
2: bellissima e anzi io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto
0: Non
2: dalle.
0: è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era. Invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua. Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
3: Anche
0: difficile.
3: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
3: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
3: Mai
0: E
3: sentito?
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante, ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, Infatti andavamo abbastanza bene.

0: Maria Genk era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che non si capisce. No, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una come posso dire,
1: una bella ciliegina sulla torta.
0: Eh sì, perché
1: stiamo vedendo proprio adesso le immagini di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è l'altro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
1: Ok.
0: Poi, per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target esatto. Possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
2: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedono in proiezioni e sappiamo come i preparatori diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carte? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
0: Sicuramente il pilota per Lorenzo Kart in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di peso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
3: Comunque io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando il fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto sul cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona, ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, no, non so sulle misure.
0: Il fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi.

0: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Gag, anche se Gag è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto, spesso volentieri, anche il sabato, la domenica, il venerdì.
0: Beh, io penso che sia la normalità, poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso, io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
0: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
0: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa.
0: tanto, troppo, perciò è sicuramente lavora
1: Sai,
0: sempre.
1: Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
0: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione, e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
0: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
1: No, adesso
0: si lavora un anno intero per il mondiale.
1: Sauro fa il bravo. Non portare
0: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
1: sfiga. Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
0: No.
1: CRG, un Sony. CRG e Sony non li metti loro.
0: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla
1: Sony,
0: fine.
1: metti loro. Te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
0: No,
1: No, è un modo di dire, dai.
2: lo so.
1: Le previsioni è meglio non farle.
0: No, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, Franco, per me lo conosco troppo bene.
1: Te lo
0: Lo
1: sai,
0: so.
1: te non devi sapere.
0: Comunque,
2: Bene, ragazzi.
0: vado. Che
2: Allora,
0: emozione.
2: ci dai appuntamento a fine anno, Franco?

0: Guarda, io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
1: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo verso il
2: Facciamo,
1: 15
2: facciamo.
1: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
0: Certo. Bene.
1: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro super
2: Grazie
1: Franco
2: Franco.
1: Trovi.
2: Grazie Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
1: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
7: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
1: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
7: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con sia che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto e sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti. A livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine. Quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiato tanto, sono cambiati tanti i piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
1: Sul pezzo,
7: ovviamente
1: insomma.
7: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart. Come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Qu fare, essere un

0: Stavo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend, penso che è fondamentale perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Tre domande
2: domande.
1: per
2: Scriveva,
1: Sauro.
2: infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi, io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti, loro. Perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto di
0: importante.
2: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento, magari o di arrivare pronti per giovedì essere.
3: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
3: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
3: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare.

0: bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di più che la telemetria dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa. Quello
1: Le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
0: E
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: no, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team,

0: che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore, e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire: secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
1: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità, il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
2: Un altro problema.
1: è un altro problema, che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo, cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire, ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
2: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa l'Enzo Kart il prossimo anno.
0: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Carte guarda su qualche pilota, cioè nel
1: Ah,
0: senso.
1: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi, un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuto tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi. Quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto, e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato, perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Carta è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere, e oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che voglio il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno cioè, stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria, secondo me, che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'Italia.

0: hanno quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
1: Avete la pista,
0: che
1: certo.
0: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test. Quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere e sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
2: Perfetto,
1: Il
0: perfetto,
1: Focus
0: perfetto.
1: 2027, dai. Io
0: Esatto,
1: voglio
0: perfetto.
1: ringraziare tanto Matteo Traini, Olevincole Cappoto.
2: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
3: Oggi sì, ma quando c'è Franco è. Io
1: Ti ho
3: con
1: visto
3: Franco,
1: emozionato.
3: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto. Perciò per
1: Bene.
3: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
1: Certo.
3: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
1: Bene, ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Olevincole Cappoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. E naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News Olevincole Cappoto, ma perché stanno piacendo tanto.
2: Va
1: Canale
2: bene.
1: 809 di Sky e 244 del digitale
2: Grande
1: terrestre.
2: successo, ragazzi, quindi bello.
1: Grazie Giorgio, grazie ancora.
3: Ciao ragazzi.
1: Grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao! Vi starete chiedendo ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi.

0: grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
1: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
9: Stellone, lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
10: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
11: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzi, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle

0: oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aereo-ambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. È Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto,

Picasso aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare.

0: alza il volume. L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
1: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
2: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
1: Un report.
2: Di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
4: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: Sì, giro parecchio.
1: Cioè, la macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Allora, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
1: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
8: Grazie mille.
0: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!

0: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza, è il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
1: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Benaria, Benaria Reale, a Torino, abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
2: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
3: Proprio bravo.
1: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
2: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
1: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
2: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
3: Come lui non c'è nessuno.
1: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
2: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
4: Senti, numero uno, anzi numero 9,
1: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
2: La passione,
1: poi
2: il cuore e poi i soldi.
1: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
2: una cosa primaria importante.
5: Non lo vendo.
1: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
2: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
5: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
1: Ti lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così,
2: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
5: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
1: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
2: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
1: Te la sei tirata?
2: No, però visto le finali persi ci vuole, non c'è due senza tre, no?
5: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
1: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
2: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
1: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: cosa?
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Adria Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: L'innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, a genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara. È la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: nasce Half Man, ponte di legno by the stone. Una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la Mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Armanini, le grandi emozioni della Mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione.

0: Protezione senza libertà è per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
0: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per mille. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
5: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i 2 capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con

Il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica.

0: e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo

0: di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del Presidente del

0: Consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera. Nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico. organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si

0: garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento esteso in rami

240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati. E tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. Di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, in prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, che quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, ecco, tutto qua.
0: Per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduta, o che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo
1: valore. Grandissimo valore. Adesso diciamo che il valore è molto più ridotto, però anche ha il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e trovare.
0: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
0: Quindi c'è la passione,
1: sì, la passione.
0: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
1: sì, la passione
0: appartiene a questo territorio.
1: Sì.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi.
0: È un'operazione difficile questa di tosare.
2: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
0: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
2: Sì. Un rischio c'è.
0: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
2: Anche.
0: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
2: Ma da mio padre ho imparato.
0: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
2: Diciamo di sì.
0: E le pecore vede che ci stanno, quindi loro apprezzano questo trattamento di benessere.
2: Cioè si apprezza,
0: si calza.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Qual è la parte più difficile da tosare?
2: Il collo e la coda, la parte.
0: Ah, quindi questa?
2: Sì,
0: praticamente.
2: Sì. Più facile da tagliare.
0: Ovviamente adesso è meccanizzata,
2: sì,
0: rispetto a prima che andava fatta a mano.
2: Voglia. Per fortuna sì.
0: Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturale, che succede alle pecore con la loro lana?
1: Allora, potrebbe anche cadere da sola, ma è molto raramente, è molto difficile proprio.
0: Che cade da sola?
1: Sì, cade da sola, e poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
0: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe rovi e quant'altro.
1: Sì, sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
0: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da dosso gli togliete?
1: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
0: Grazie. Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
3: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra,
0: della
3: del coltivare,
0: campagna.
3: Della

0: dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato, che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
1: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
0: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, data dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città. Quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
1: Grazie, quindi buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie agli amici da Burninetto.
1: Siamo qui ad Aquare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
2: Beh, intanto siamo stati invitati.
1: Quanto, dico?
2: Quindi uno che ti invita.
1: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
2: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questa. Di recente abbiamo, nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale, che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico. Insomma, c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare, e soprattutto vedete anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
1: Sì.
2: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica. La genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati dalle altre parti.
1: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
3: Io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
1: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
3: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
1: Sì.
3: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
1: facendo. Infatti notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
3: Esatto.
1: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
3: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, e questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
1: Parliamo di cose culinarie, cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura?
3: Esatto. Allora, avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima, avremo il cavatello fatto a mano con il sugo, avremo la cotica imbottita, e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli, e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
1: Non poteva mancare,
3: questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo dell'ottimo vino locale.
1: E c'è solo da mangiare allora, da assaggiare,
3: sì,
1: tutto.
3: Assolutamente sì.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie, grazie.
1: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
4: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi in conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti

0: ovi caprini hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza di, su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza del, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
1: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alburni?
2: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore a pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
1: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
3: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
4: Deve immaginare la rete.
5: Sinergia,
4: cioè, finanzia, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura. Poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante che, ripeto, ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
6: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare a Goppa Chella che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Dei a raccontare il Civento. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente. Gli amici di Alburni Net che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire, io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellino.

0: vista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici

0: elettronici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza, con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni.

0: E quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carera a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale.

Le piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie, in sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre

1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: Legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo

la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024

transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: violenza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata.

E ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. Voleva a tutti i costi una foto con me, ha riferito Trump durante l'intervista. Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha quindi aggiunto: lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo. Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia, ha sentenziato. Se continuiamo così, sarà un disastro. Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. Sono allibita, dice in un video sui social. Le sue parole sono completamente inventate. Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi, scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice Antonio Tajani ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Si tragga insegnamento da quanto accaduto, dice, l'Italia merita dignità. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: l'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi

0: vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno, con il segretario generale Antonio

0: Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 OTIS in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati

0: sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De

0: Arsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità.

0: comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrata

0: opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume a Polla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit,

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico.

0: A partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. la provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del Consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2020.

26. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca,
2: buonasera.
0: Esperto, grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro.
2: Grazie.
0: E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Diritti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono
0: bentornato
3: vivo.
0: In trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.

5 volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centro-sinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centro-sinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente.

0: Una parte era questo, dall'altra parte Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia non fu così, un così importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill e nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirle di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Augusta che erano stati acquistati.
1: C-130.
0: Eh?
1: Scandalo
0: C-130. Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato viene dopo la Democrazia Cristiana. Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava guarda caso in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo, da una parte. Dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo. Questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà gli italiani hanno rappresentato un controaltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani, e non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat, perché gli americani tramite Moro volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico, e questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero Lavalle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
2: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
3: Io apprezzo quando sento queste cose. Non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo, per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni. Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire dal luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione, allora come oggi, dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra. Nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibre, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 1947, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che non ci fa uscire da questo vortice, è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio, e l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vedo il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio, ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese datata 7 agosto 62 viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
2: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, Avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche il
1: Non
0: lusso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io direi, ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato, e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei, non era, secondo me, molto inviso alle cosiddette, agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due avioggetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, il governo, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che, non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnato agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, questi

queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani,

0: che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: il mio parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro di Sigonella, presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, del Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato a meno, ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, l'Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi, guarda caso lui sbarcava e al largo di Marsala c'erano due belle navi incrociatori oppure comunque navi non mercantili da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo, più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia specialmente colonia, del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, Antonio, scusami, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì, entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130 e, aiutato da Mario Moretti, lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10.10 con una telefonata effettuata da Valerio Morucci all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: «Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse». Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10.30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua

Corte armata, composta da 5 agenti nei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo A6. Ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra-attrezzata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata. E una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento, possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio, si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo perché tra
1: Ecco.
0: l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro. Vabbè,
1: siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma e fa, io,
0: cioè, ho capito scritto, bene, Moro quella
1: il 16 di marzo,
0: mattina non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante, l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni, sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, c'erano gli slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andati, qualcuno ha dato quest'ordine. Questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morì, non ne ha fatto mai riferimento esplicito, mi dispiace, ecco, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, limita, cioè le armi pesanti, che fa? Le tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo raccolto, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, li mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca, uno della scorta, per carità, io non voglio dire nulla, però stranamente quella mattina non si è presentato in servizio, ed era questa persona, era nata nella Ionica Calabrese. Chi è che ha ucciso materialmente Moro? Giustino De Buonno, calabrese, di Scigliano vicino, del quale non si trova più nulla, ho cercato di andare al comune, non ho trovato più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
0: Sì, però,
1: partendo
0: Pietro,
1: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, vabbè. Che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo a Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
0: No, io adesso te voglio interrompere solo per dare la parola generale, mi sente?
2: Certo.
0: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
0: Ecco, lei si è occupato di questo caso, insomma.
2: Io no, non è che non condivido, ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
0: Cosa non condivide?
2: No, ho detto non è che non condivido.
0: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
0: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori, perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri, il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava del colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice: è andata a via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché venne a rappresentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132, che poi era rubata, e mi ha dato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto: non credo che questo sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice: no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse: guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì. Mo se fosse un sosia, questo non lo so.
0: Generale,
2: e mi fermo qui.
0: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
2: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
0: Abitualmente non accade questo.
2: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato o partito politico, partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli mi posso soffermare.
0: Lei tra l'altro ha scritto anche due libri che hanno avuto anche...
2: Ne ho scritto sette.
0: Tutte su Moro?
2: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
0: L'ha seguita in lungo e in largo sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
2: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto: De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
0: Insomma, punti, i buchi neri, ce ne sono tanti,
2: però, tantissimi buchi neri, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo, Nessuna pietà, Andreotti Cossiga, Linea della fermezza, io ho specificato prima di questo assunto, che è veramente tragico,
0: stiamo mostrando il tuo libro
2: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione

0: di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Insomma, scusami generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca è piuttosto inquietante, insomma. Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma. Cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Raudi ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montand, regia di Costa Gavras, credo che uscì nel 71 nel 72 e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, a me ri cano K maiuscola.
1: Come Cossiga con la K, insomma, guarda.
2: E se uno vede quel film, è scomparso, io l'avrò visto 3 o 4 volte, prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: La telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: Oh, e qui ci siamo, cioè la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros.
3: Esattamente, siamo alla stessa te, perché i terroristi...
2: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage, Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato. E si conclude, il tutto si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro.
3: No, dicevo, noi
1: sì,
3: dobbiamo...
1: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Mazzucca.
3: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse... che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto, perché intanto le organizzazioni criminali mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
4: Finisco. Scusa. C'è la commissione parlamentare del caso Moro l'anno scorso, 2 anni dopo quando l'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro, insomma.
3: E più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutti il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica

0: tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non sono come quelli di oggi, erano per soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi, la banda Bader-Meinhof. La banda Bader-Meinhof
1: e la Rota Armee Fraktion.
0: Esattamente.
2: La RAF.
0: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
2: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
0: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città. Tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
1: certo,
0: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, e concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui il sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
1: E non saranno le BR di qualche anno,
0: assolutamente
1: dopo.
0: No, di dopo, ma
2: che
0: certo,
2: sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla e meglio, insomma, poi ognuno porta purtroppo il tempo,
3: una
2: ne parliamo
3: cosa,
2: la prossima
3: una
2: 30
3: una
2: secondi,
3: di un secondo,
2: 30 secondi,
3: perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni esce questa dichiarazione del signor, spero di dirlo bene, insomma, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
2: Hai ancora 20
3: queste
2: secondi.
3: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere.
2: Esatto. Ecco, su queste frasi...
3: Un magistrato non c'è stato che ha aperto
2: Pietro, su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio, se si gira da questa parte, ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi, e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, Mi stavo scordando di salutare.
4: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
2: Ci vediamo anche alla ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
4: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
2: assolutamente,
4: su,
2: poi ti vogliamo in studio la prossima puntata.
4: Verrò,
2: su Moro, quella successiva.
4: Verrò.
2: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Tre amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento

0: punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le

0: discipline che propone agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
0: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burning Net su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè...

0: Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servite un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario

0: necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare i vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni.

0: Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
2: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano

a provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati e

0: teca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio,

0: a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietari conducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. Di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in Consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, che i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali.

0: come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla

0: tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 OTIS in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi,

0: introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi

0: Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Provalo!

0: è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece

di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD di recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km/h per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km/h, su bagnato da 50 e 70 km/h, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km/h. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia,
la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri.

sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere

0: accrescere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il Presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni

0: Identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un bisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la Procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali

0: che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio, Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del componente dell'esecutivo, Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto, Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il Presidente, è sostenere

0: Le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti.

0: compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località da Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali

che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare

0: vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento, promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di

0: consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte, è servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio, Beniamino Curcio, si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan. La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune, ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche, i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.

0: Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua c'è Diego Bardi.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Bartali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la 120!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima, tanto vengo da solo, sono una vincrisi, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i suoi ristori sono ancora più belli, perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.

0: E tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
1: Roberto, Milano.
0: Sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
1: Grazie.
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
1: La Isla, situazione ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonnée d'Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
1: Indietro, magari.
0: Devi parlare inglese, Stefano. What's your name?
2: Oh, Stefano, good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
2: Torino.
0: Torino, prima volta?
2: No, ho già fatto una volta con la prima volta con i bike, quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, ma fammi
3: Ok, attenzione! 3, 2, 1, via! Vale, Italia rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, divertitevi a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
4: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
4: Prima volta.
5: Prima volta la Graveln, sì.
4: Considerazioni particolari?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
4: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
4: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
5: Sì, in solita strada.
4: Gravel?
5: Ogni tanto.
4: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa è la prima volta.
4: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
4: Va bene, sai, bocca al lupo, tante belle cose, che bello, ti piace?
5: Eh sì, domani si fa anche la...
4: Ah, quindi fai un po' la combinata. Dai, in bocca al lupo, divertiti, bene.
5: Ciao, grazie.
4: Piacere, Giorgia, come stai?
6: In attesa, va bene.
4: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui noi.
6: Ecco, guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
4: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliarlo, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
4: Quanto hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
4: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza,
4: No.
7: sono qua per divertirmi.
4: Palle!
6: Sono due.
4: Dai, sono andato con lo speaker! Sono andate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

appena passato il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Primo guardiane, Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Prota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere l'iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Ottimo. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione, ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto e l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Ma se non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legend è sempre la Seta Legend, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, dormivo uno leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, quanto ho, lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' per indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: Eccola qua la vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara.

cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia. Insomma, visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo farlo qui dalle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che...

0: purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
1: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
2: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
1: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
2: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
1: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
2: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, è a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
2: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
3: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza è buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
6: Prego.
7: Già mangiato.
0: Com'era?
7: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
7: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
8: Sì, io, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre Doc, ristorante.
9: State già andando?
10: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
9: Com'era?
10: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
9: Ristorante?
10: Ristorante buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
9: grazie,
10: ottimo.
9: Grazie mille.
11: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
9: Fotoricordo?
12: Fotoricordo, vieni.
9: Cioè, no, dico, è un
12: come
9: momento...
12: Fotoricordo?
11: Sì, no, Ricordiamoci di lui.
12: Tra un po' non c'è più.
9: Avete mangiato?
10: Sì, mangiato benissimo. A posto adesso.
12: Quello che c'è rimasto,
10: a Manetta fino a Varese.
12: Certa gente...
11: Ma tutto lui, qualcosa.
12: Lui di Varese ha mangiato tutto.
10: Vino?
13: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
9: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
10: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
14: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
9: Come sta andando?
15: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi, buffet fantastico, cosa si può dire?
9: Quanta pasta fa giocare?
15: Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
9: Grazie.
11: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più però.
16: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.
17: Ciao, andiamo a Varese.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa.

0: Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno.

0: hanno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina,